Ouvimos um trecho de Ritiami degli Ambulanti al Mercato di Bologna, de Giovanni Battista Martini, com o coro